0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte XRFM 98.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 98.5.